0: Humpty Dumpty duvarın üzerine oturdu.
1: È tutto perfetto. Nella grazie. Vabbè, dai, non c'è problema. Ciao.

0: signorina Onia Demea. Dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci un nome. Sono stata in...
2: Scusami, collega!
3: Pronto a prenderti in onore, codice 7, codice 4.
4: Signorina Demea?
0: Sì.
4: Solo un istante.
3: Signorina.

0: adesso di per...
1: Hai un furgone nuovo!
0: È per questo, cretino!
2: L'ho sistemato la settimana scorsa! Cretino. Hai rotto!
0: Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu!
2: Io! Hai rotto tu!
0: Stai
2: zitto! Ah, sì, io ti ho rotto! Ma
0: no! Stai zitto!
2: Ma cretino, mi dispiace, ma sposta sto gatto!
0: Momento!
2: È un casino che è per noi!
3: Mi dispiace, fatevi un po' indietro e passiamo tutti!
2: E basta!
3: Però sbrigati, insomma!
4: Sonunda Roma'daki her İtalyanı kızdırdık. Üstüne düşeni yap.
5: Dumanı sakın unutma.
4: Tamam.
2: Escusa! Il calabretone è rotto!

0: Humpty Dumpty duvarın üzerine oturdu.
1: E tutto perfetto. Nella grazie.
2: Vabbè, dai, non c'è problema. Ciao.
3: Buon lavoro.

0: Signorina Onia Demea, dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci un nome. Sono stata in...
2: Scusami, collega!
3: Signorina Demea?
0: Sì.
3: Solo un istante. Signorina, doveva essere in lista. È tutta mia.